Alice. Que aspetta mazzi il món mentre si onze, che è stal pap che tu copri e che te corre aspetta.